Ya dai mi mano con un happy, happy, ya dai mi mano, happy, alla bella grande, happy. Happy, mi ce l'ho mocca, Ashkenazi, cadima, happy.